0: Torito, è passato Alfio.
1: Son giunto ora in piazza, non so.
0: Ora sei rimasto da